0: noi tempi c'hai le idee, quelle, la cuffia, te le tele stipi di più. Era un banasso che non muore
1: su. Il tempo c'è, ti arricano.
0: Ma se non di esco muore, ti appena di fine bomba. Quindi tu esci con tutta la costi.
1: E mi scuola tempi.
0: Nel senso che non muore.
1: Fai la baffa, quindi sa che non è in a bring something. Questi non ce ne può fare no?
0: Ok, bet.
1: Yeah, mi devi fare le cose. Non parli nella guerra. Shortlist.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao,

0: zona zona ta sha kokoro ku dimbu izaro na shiyo bu sai tun tumi ne gona shi fon no tan di dare wangu era ne
1: allora
0: acana fon bari ta
1: ah
0: ta sha tone na na wino e po pia po infatti appana de signora ci dambare ka ve mu step kuma ne pa mai re
1: shap
0: dare wangu.